proscenio e costumi facciamo costumi fra te e proscenio, perché sono attore. Baciami, baciami, fallo, perché ho labbra di gesso immobile come dice il codice postale. Io codice sacro, promessa disattesa. E io sono Dio e la tavola, questo non lo puoi fare, poiché sono tavola e Dio. Sono lontana la serpente, la pietra, animale da circo, sono il circo. Ciò che vedi al tramonto, la bugia, il clandestino che guarda il fiume, decomposto sull'acqua verde di polvere, sono la ninfa che scappa, il veliero fantasma. Voltati! Ora, poiché sono meta, ardore, simposio, voltati ora. Sono ardore e simposio, sono il cane, la serpente, la